0: per me l'immagine forte.
1: First term revision 5-2.
0: Sorry, permission 5-2.